Me say, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano

wafe yesu dine ne mono koto ta yina koto ma pete me yina pa mu kase wani akine bo yine sa wo kika wo sa wo kika wo ata

gente. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha, Nasi.